0: siamo fuori. Siamo fuori della coppa. Siamo fuori della coppa.
1: Via. Hermosa mañana, ¿verdad?